0: princesa nel scesan con el duco. Ya subite, mami.
1: El Loca Urban, Mark Vidal y